Lawin radio di menusta ario adek abor star chel star ario not ash. Hello. Who? Di meresta ario adekaboru sta achil sta ario not ash. Amita mi so hollow in ready wakatima wale okay studio at donyo.